viola del pensiero. Pensa a te, mi appari come una viola del pensiero, semplice e spontanea, riservata nel suo essere prato tra quel che rappresenta la freschezza di un sorriso ed il profumo del sapere che non sarà già mai saputo, perché tra i fiori più antichi la puoi conservare in un libro per farne poi un dipinto a decorare un quadro, ma pochi sanno che il suo più grande dono è quello di saper essere persino divenire edulo per chi nella vita ama adulare le bellezze del creato.

hold it. A one, a two, a one, two, three.

una parola. Mi soffermo e penso. Penso a quando si pronuncia quella parola. Quella parola da tutti espressa, da tutti desiderata. Quella parola che spesso non ha senso. Spesso appare come un'idiozia, perché è solo una parola detta per dire qualcosa che vorrebbe essere. Ma proprio perché è detta finisce per essere solo una parola. Io non voglio sia solo una parola. Io voglio sia anima e corpo. Io voglio che sia un'armonia, una sintonia, ma soprattutto aria, acqua, terra, fuoco. Voglio sia vita, perché voglio che sia il frutto del mio sentimento, perché è quello che sento, quello che mi fa sentire contento, quello che non posso esprimere con una parola, ma posso solo far vivere nel mio semplice essere, essere presente, con il mio essere aria.

0: I'm all shook up.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Hey, hold it down. Hello, baby. I'm glad you called.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

viola del pensiero. Pensa a te, mi appari come una viola del pensiero, semplice e spontanea, riservata nel suo essere prato tra quel che rappresenta la freschezza di un sorriso ed il profumo del sapere che non sarà già mai saputo, perché tra i fiori più antichi la puoi conservare in un libro per farne poi un dipinto a decorare un quadro, ma pochi sanno che il suo più grande dono è quello di saper essere persino divenire edulo per chi nella vita ama adulare le bellezze del creato.

banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai. Noi che invochiam pietà fummo traviate. Navigammo su fragili vascelli per affrontar del mondo la burrasca, ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziam nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte, e quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte?

uomini cui pietà non convien sempre, mal accettando il destino comune, andate nelle sere di novembre a spiar delle stelle al fioco lume, la morte e il vento in mezzo ai camposanti, muover le tombe e metterle vicine come fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine. Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso ormai tardivo per non aver pietà già mai avuto e non diventi rantolo il respiro, sappiate che la morte vi sorveglia. Gioir nei prati o fra i muri di calcio, come crescere il gran guarda il villano, finché non sia maturo per la pace.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per mercoledì 12 agosto 2026 su Francia Oggi. Campagna podcasting tramite chatbot AI e in onda media sui 1105. Redazione Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia 4 consigli per fotografare la crisi solare in tutta sicurezza. L'evento astronomico 12. Agosto sarà visibile in tutta la Francia sotto forma di eclissi solare parziale, mentre la zona di totalità si troverà a nord della Spagna. Per monitorare questo fenomeno raro, è fondamentale seguire alcune regole di sicurezza e tecniche fotografiche. In primo luogo, è indispensabile dotarsi di un filtro solare certificato. Qualunque sia l'apparecchio, dal reflex allo smartphone, il filtro deve essere collocato davanti all'obiettivo per ridurre la luce. Bloccare i raggi UV, proteggere i sensori fotografici da danni irreversibili. I filtri hanno densità 5,0 e si trovano nei negozi di fotografia, astronomia o ottica. Se il filtro è già in possesso, occorre verificare che non presenti graffi né fuori. In caso di difficoltà a reperirne uno per il telefono, è possibile realizzarlo con un film solare o con un vetro di occhiali protettivi dei tuoi. Facendo attenzione a eliminare ogni bordo esposto. In secondo luogo, è consigliabile fissare l'attrezzatura su un supporto stabile, come un treppiede, soprattutto quando si utilizza un telescopio o delle binocoli. Un supporto fermo evita le sfocature dovute al movimento, mentre l'Eyes Gen Timer permette di scattare senza toccare la fotocamera. Prima dell'inizio del fenomeno, è utile valutare la traiettoria del Sole con applicazioni come SunQuest o la traiettoria del Sole, così da preparare l'allineamento e verificare eventuali interferenze del rilievo locale. Il terzo suggerimento riguarda la preparazione dei settaggi di esposizione. Per Flex è necessario testare in anticipo l'esposizione sul Sole non eclissato, prendendo l'apertura tra Fauri Wewe F16 e scegliendo tempi di posa da 1000 a 104D. Per Kansas, chi utilizza smartphone deve impostare manualmente la sensibilità ISO, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco. Strumenti online, come il sito di Xavier Jubier, permettono di calcolare il tempo di posa ideale, in base alla lunghezza focale e alla densità del filtro. Si consiglia di scattare una foto ogni 2 minuti, a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'eclissi, fino al suo completamento, per costruire l'intera evoluzione del fenomeno. Infine, per chi dispone solo di uno smartphone, è più pratico puntare a immagini di atmosfera piuttosto che a primi piani del sole. Scattare foto con il panorama in primo piano, ad esempio bambini che osservano l'evento o paesaggi illuminati da ombre insolite, consente di cogliere l'effetto suggestivo dell'eclissi che avverrà poco prima del tramonto, con il sole a pochi gradi sopra l'orizzonte. I giochi di luce filtrati dal fogliame o le ombre proiettate al suolo offrono spunti creativi, oltre al disco solare stesso. L'articolo offre indicazioni pratiche per fotografare in sicurezza l'eclissi solare parziale del 12 agosto 2026, destinato a fotografi amatoriali e appassionati di astronomia. A check by Gemma 4. Eclissi solare Octopus Energy invita i clienti britannici a ridurre il consumo elettrico per evitare attivazione di centrali a gas. Il prossimo 12 agosto una potente eclissi solare oscurerà gran parte del Regno Unito, bloccando fino al 95% della luce solare in alcune regioni. Per fronteggiare la brusca diminuzione della produzione di energia fotovoltaica, Octopus Energy, principale fornitore di elettricità domestica, ha lanciato un appello ai propri utenti affinché riducano lo spreco di energia nella serata dell'evento. La società consiglia in particolare di non far funzionare lavastoviglie e lavatrici tra le ore 18:00 e 20:00, periodo in cui le famiglie sono solite utilizzare questi apparecchi. Secondo le stime dell'azienda, se un numero sufficiente di famiglie posticipa l'uso di questi elettrodomestici, si potrà limitare la necessità di far ripartire centrali a gas, che altrimenti dovrebbero essere accese per compensare la perdita di energia solare. Operatore del Sistema Elettrico Nazionale Britannico, NESO, ha già predisposto misure di bilanciamento da più di un anno, prevedendo che il picco di domanda in serata si sposterà più tardi del solito. Molti cittadini usciranno per osservare l'eclissi e Poi torneranno a casa per cucinare, pulire e guardare la televisione. A livello continentale, la notte dell'eclissi si stima causi una riduzione della produzione di energia elettrica pari a 9,7 gigawatt nell'intervallo tra le 19:15 e le 21:30. Gli analisti di RBC Capital Markets avvertono che questa flessione aumenterà la pressione su una rete già tesa, soprattutto in considerazione delle ondate di caldo che hanno costretto centrali nucleari e a carbone a ridurre la loro capacità operativa, a causa delle temperature elevate e della fase di raffreddamento. E Stirling nasce una più ampia strategia di gestione della domanda, mirata a mantenere stabile l'offerta senza ricorrere a fonti fossili aggiuntive durante l'anno. Obiettivo è garantire che l'intervento di centrali a gas resti un'eccezione e non una necessità sistemica, evitando così un ulteriore impatto ambientale in un periodo già caratterizzato da elevati consumi energetici. Nota: l'articolo si basa su comunicati stampa di Octopus Energy. Dati di The Guardian e analisi di RBC Capital Markets. Fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. L'eclipse dei panni sporchi. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Ci chiediamo davvero se la più grande sbarratura di luce del secolo possa far impazzire un fornitore di energia più di una telenovela di primissima. Beata. Octopus Energy, con la dignità di un direttore d'orchestra che non vuole sentire il violino dei panni, invita i clienti a spegnere le lavatrici, come se una pallottola di sole potesse far saltare le centrali a gas. Discorso è quasi poetico. Risparmiate energia, altrimenti torneremo a bruciare gas. Pure, la stessa rete è già tesa da ondate di caldo, da centrali nucleari che riducono la potenza e da una crisi dei flussi d'acqua. Non è forse più logico investire in capacità di accumulo, piuttosto che chiedere a Madame Lavatrice di andare in vacanza? Ironico però, che l'avviso arrivi con un preludio di Cucchi, policy più lungo della poesia di Dante. Tante altre volte le teste di stampa ci offrono consigli di vigilanza energetica per poi riempirci di finestre di consenso che non accettiamo neanche a cena. E la domanda che resta è: chi davvero paga il conto? Il cittadino o il gigante dei protocolli informatici? Alla fine, la raccomandazione di non far girare la centrifuga per 2 ore si scontra con la realtà di un mercato elettrico che, forse, dovrebbe chiedersi se non sia lui stesso il vero. Eclipse. Quel buco nero che inghiotte la trasparenza e ci lascia al buio della responsabilità. On del giorno, un monaco chiese al maestro se un eclipse spegne il sole per un attimo. È giusto punire lavatrici con il digiuno? Il maestro rispose: il sole si nasconde per mostrarsi, ma la lavatrice ha il suo ciclo. Punire il ciclo è come rimproverare la pioggia per aver bagnato la terra. Il monaco insistette. Allora, dove troviamo la vera energia che non si spegne mai? Il maestro concluse, nel silenzio di chi non ha mai acceso la lavatrice, perché l'unica luce che conta è quella che nasce dal vedere la bolletta sotto casa. Ma torniamo alle notizie. Lidia si allea con 6 colossi della finanza per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari a sostegno dei clienti. Il gruppo specializzato. I processori grafici ha siglato un protocollo di intesa con 6 dei più importanti gestori di attivi: Blackstone, Apollo, BlackRock, KKR, Brookfield e Goldman Sachs, per creare piattaforme di finanziamento destinate a raccogliere più di 500 miliardi di dollari da investitori terzi. Il denaro così raccolto sarà impiegato a finanziare gli ingenti investimenti dei clienti di Nvidia nei settori dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture correlate. In sede di annuncio, la società ha sottolineato che collaborerà con i 6 partner per costituire riserve di capitale dedicate, dimensioni considerevoli e a tassi competitivi, destinate a sostenere la domanda di prodotti e servizi Nvidia. Nel contesto più ampio, la corsa alla IA generata per gli hyperscaler Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, spese per centinaia di miliardi di dollari, tradizionalmente finanziate mediante emissioni obbligazionarie e aumenti di capitale. Nel corso del 2025 le borse hanno visto Medicare raccogliere 30 miliardi di dollari, Amazon 15 miliardi e, più recentemente, Alphabet ha previsto un'emissione di 20 e 25 miliardi di dollari. Le emissioni totali di obbligazioni dei grandi operatori tech hanno superato i 190 miliardi di dollari nel primo semestre del 2026, registrando un incremento del 79% su base annua. Jensen Huang, co-fondatore e amministratore delegato di Nvidia, definito le proprie GPU un attivo in cui investire con il costo per token più basso, con la fatturato più alto e la durata di vita più lunga. Il nuovo accordo, secondo analista Steven Innes di SpyM, rappresenta un'importante operazione rispetto agli standard dell'IA. L'iniziativa, pur ampliando l'accessibilità dei GPU senza ridurre i prezzi, rende la domanda futura più sensibile alle condizioni di credito, sollevando interrogativi sul reale costo del dispiegamento dell'IA in un mercato sempre più indebitato. Al momento dell'annuncio, le azioni Nvidia hanno registrato un rialzo dell'1% in pre-apertura a Wall Street. La società pubblicherà i prossimi risultati trimestrali il 26 agosto, al termine della contrattazione. Questo articolo riporta le dichiarazioni di BFM Bourse dell'11 agosto 2026, tradotte e adattate per la stampa italiana. Fact check by Gemma Four. Danny Kravitz annulla il concerto Bordeaux a 24 ore dal debut. I fan lo accusano di una scocciatura alla icona del rock americano. Ha dovuto rimandare all'ultimo minuto il suo spettacolo previsto per martedì 11 agosto o Arkea Arena di Florac nei pressi di Bordeaux. Un comunicato pubblicato su Instagram dalla Gerard Draw Productions ha dichiarato che Lenny Kravitz è impossibilitato a salire sul palco per motivi di salute. La società di produzione ha precisato che il concerto non è stato annullato definitivamente, ma spostato di 2 giorni. La nuova data è giovedì 13 agosto, con lo stesso orario e la stessa location. I biglietti già acquistati rimangono validi. Chi non potrà partecipare potrà richiedere rimborso presso il punto vendita di acquisto. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sullo stato di salute dell'artista, che ha solo ringraziato il pubblico per la comprensione. La notizia ha suscitato forte delusione sui social. Molti fan hanno espresso il rammarico di dover riorganizzare il viaggio. Alcuni hanno già rivenduto i propri posti e mentre altri hanno inviato messaggi di pronta guarigione, temendo anche le alte temperature previste per il nuovo appuntamento. Tratta il secondo episodio di quel giro estivo, a luglio. Kravitz aveva già cancellato un concerto nella Somme a causa di condizioni meteorologiche. Nonostante gli imprevisti, l'artista sembra intenzionato a mantenere il resto del tour. Con la data di Bordeaux ora confermata per il 13 agosto, sempre che la sua salute lo consenta. Il suo aggiornamento riguarda la decisione dell'artista di posticipare il concerto di Bordeaux a causa di problemi di salute. Una mossa già sperimentata in precedenza quest'estate per cause indipendenti. Fact check by Gemma Four.
1: Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 12 agosto 2026 su
0: Parigi, sono Rachel Costa. Trump conferma la fuga segreta su Air Force One dopo il vertice della NATO. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver cambiato a bordo dell'aereo di Stato dopo il vertice della NATO, temendo un attacco iraniano. L'operazione di scambio avvenuta in Turchia ha previsto il trasferimento su un aereo più discreto, delineando una nuova pagina nella lunga disputa tra Washington e Teheran. Gli esperti di sicurezza ritengono che questo episodio mostri la vulnerabilità dei leader mondiali a minacce aeree, soprattutto in un contesto di tensioni mediorientali sempre più accese. I prezzi del petrolio salgono a causa degli attacchi nel Mar Rosso e nel Golfo di Oman. Gli attacchi di gruppi Houthi a imbarcazioni mercantili nelle acque del Mar Rosso e del Golfo di Oman hanno aumentato i timori di interruzione delle rotte di trasporto. Il petrolio. Il rischio di blocchi nella zona è stato subito tradotto in un rialzo dei prezzi del Brent e del WTI, alimentando l'incertezza sui mercati energetici globali. Analisti e compagnie di spedizione stanno monitorando da vicino la situazione, credendo che un prolungamento delle ostilità possa spingere i prezzi a nuovi massimi stagionali. Il dollaro sta perdendo valore e il fallimento dell'intervento storico Stati Uniti, Giappone. Nel tentativo di fermare il crollo dello yen, le autorità statunitensi e giapponesi hanno lanciato un intervento coordinato sui mercati valutari, purché si è rivelato inefficace. Nonostante gli ingenti acquisti di dollari, lo yen ha continuato a indebolirsi. suscitando preoccupazioni tra gli investitori sui possibili effetti di una valuta più debole sulla stabilità finanziaria globale. Economisti avvertono che tale dinamica potrebbe spingere le banche centrali a ricorrere a misure più drastiche nei prossimi mesi. Nvidia si allea con 6 grandi investitori per finanziare l'intelligenza artificiale. 500 miliardi di dollari in vista IL. L'osso dei chip grafici Nvidia ha annunciato una partnership con importanti fondi di investimento, tra cui BlackRock e KKR, per creare un fondo da 500 miliardi di dollari destinato a sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Obiettivo è creare un ecosistema di finanziamento capace di fornire capitali alle startup e alle grandi aziende che costruiscono center e applicazioni IA. Gli osservatori di mercato vedono in questo patto un segnale di forte fiducia nella crescita a lungo termine del settore. Google nomina un nuovo capo per DeepMind. Con l'obiettivo di rafforzare la corsa contro OpenAI e Anthropic, il gruppo Google ha affidato la direzione della divisione di Cerca DeepMind a Corey Cavuquoglu, un veterano dell'intelligenza artificiale noto per le sue competenze in apprendimento profondo. Il nuovo leader dovrà accelerare lo sviluppo di modelli di IA di nuova generazione per mantenere la leadership di Google nel settore, ma deve concorrere con giganti come OpenAI e Anthropic. Analisti prevedono che la nomina rafforzerà gli sforzi di Google nella creazione di sistemi più sicuri e competitivi. Il prezzo del gas in Francia, il Bercy, prevede un rialzo per i consumatori a partire da maggio. Il Ministero dell'Economia francese ha avvertito i consumatori che, a causa dei recenti aumenti dei prezzi del petrolio e delle tensioni in Medio Oriente, le bollette del gas subiranno un incremento a partire dal prossimo maggio. La crescita dei costi sarà dovuta al nuovo sistema di indicizzazione dei contratti, che lega il prezzo del gas al mercato internazionale. Le associazioni dei clienti chiedono misure di protezione per le famiglie a basso reddito, mentre il governo promette interventi mirati per contenere l'alto. OnlyFans accoglie un nuovo investitore, piani per l'IPO e prodotti finanziari per i creatori. Un nuovo investitore, noto per le sue precedenti esperienze nel settore tecnologico, ha rivelato i risultati finanziari di OnlyFans e la possibilità di una prossima offerta pubblica iniziale. L'intervista esclusiva indica che l'azienda sta valutando di lanciare prodotti finanziari dedicati ai creatori di contenuti, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a crediti e servizi bancari. Gli analisti del settore ritengono che queste mosse possano ampliare ulteriormente la base di utenti e consolidare la posizione di OnlyFans nel mercato globale delle piattaforme di abbonamento. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 12 agosto 2026, Parigi. Una giornata di canicola lenta a Parigi, la mattina si presenta luminosa con temperature intorno a 21 gradi e una lieve altezza di 15 km proveniente da sud. Nel pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 35 gradi, facendo sentire la afa più forte di 7 gradi sopra la norma. Il vento rimane moderato, con raffiche che raggiungono i 20 km, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Il cielo rimane sereno, offrendo un tramonto a 33 gradi e una brezza leggera di 10 km. La notte porta un leggero risalto a 26 gradi, con vento stabile intorno ai 10 km. Come osserva l'esperto Regi Krihipet, il quadro è di alta pressione e stabilità atmosferica per tutta la giornata. Anche Monte Carlo. Sole a picco e brezze marine. A Monaco la mattina il sole splende su temperature di 29 gradi, accompagnate da una calma brezza di 15 km proveniente da est-nord. Nel pomeriggio il termometro tocca i 32 gradi e la sensazione termica arriva a 42. Mentre il vento resta leggero a 10 km con qualche rafaga verso sud-ovest. Serata è piacevole con 30 gradi e una brezza marina di 10 km senza alcuna traccia di pioggia. La notte discende a 28 gradi, con venti di 10 km che mantengono l'aria fresca. Nessuna precipitazione è prevista per l'intera giornata. Il periodo atmosferico resta dominato da cielo terso e assenza totale di nuvole. Milano, cielo sereno e temperature in aumento a Milano. La giornata inizia con un cielo prevalentemente sereno e temperature intorno a 29 gradi. Mentre il vento è quasi inesistente, spostandosi a 2 km da est-nord-est. Il termometro continua a salire, raggiungendo il picco di 34 gradi nel pomeriggio. Con una leggera brezza est-sud-est di circa 2 km, Nel tardo pomeriggio le temperature si mantengono intorno ai 33 gradi e il vento rimane debole, sempre sotto i 3 km. Sera si assesta intorno ai 31 gradi, con venti leggeri provenienti da sud-est. Porta una minima di 28 gradi, con una brezza appena percepibile di 2 km da sud-ovest. Come segnala l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, non sono previste precipitazioni e il sole resterà dominante fino a Ferragosto. Materiale meteo di Rachel. Quando il clima è colpa del clima è curioso, come ogni volta che una temperatura supera i 30 gradi, che i giornalisti meteorologici tirino fuori il grande libro del cambiamento climatico, come se un termometro fosse una moneta di oro per le loro teorie. Davvero, ci chiediamo, tutti i poeti del tempo hanno inventato l'acqua piovana solo per avere un pretesto per citare la crisi climatica? Ma o è davvero così semplice? Pure, concediamoci un momento di riflessione, se il sole splende e il cielo è sereno, che non possiamo semplicemente gustarci il calore senza dover citare il riscaldamento globale in ogni frase. Le domande rimangono sospese, mentre la realtà climatica continua sì o no, ma i telespettatori sembrano già aver comprato il biglietto per la grande opera del cambiamento. Quando il giorno Monaco, il sole brucia e il vento accarezza, ma la pioggia non cade. Zao Shu. Se il cielo è limpido, allora il cuore è sereno. Se il vento è debole, allora la mente è calma. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Queste Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per giovedì 13 agosto 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting tramite chatbot, AIA e in onde medie sui 1175 kHz. In redazione Nizza Marco Ugo Borsotti, da Parigi Rachel Costa. In copertina di oggi, l'eclissi come si è vista ieri a Nizza, foto a cuore di M. Giordano. Notizie dalla Francia. Il prefetto di polizia riduce del 20 km i limiti di velocità in Halle de France per l'inquinamento da ozono. Il prefetto di polizia di Parigi ha annunciato, tramite un comunicato, che per giovedì 13 agosto 2026 le velocità consentite in Halle de France saranno 8 di 20 km a causa di un picco di ozono nell'aria. Il PAREF prevede infatti di superare il limite di informazione e raccomandazione fissato a 180 gradi Gomò, favorito dalle alte temperature che hanno portato la regione sotto vigilanza arancione per la canicola. Le autorità invitano i cittadini a posticipare, se possibile, gli spostamenti in auto, a privilegiare veicoli a basse emissioni, il carpooling, i mezzi pubblici, la bicicletta o la camminata. Per le autostrade normalmente limitate a 130 km/h, la velocità massima sarà di 110 km. Per le sezioni limitate a 110 km scenderà a 90 km. Infine, su tratti segnati a 90 km o 80 km, la velocità sarà limitata a 70 km. I camion con peso superiore a 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente percorrere la Francilienne per evitare il centro di Parigi. L'ozono, infatti, può causare irritazione agli occhi, tosse e problemi polmonari, quindi soprattutto nei bambini e nelle persone asmatiche, ha ricordato il prefetto. L'articolo è stato pubblicato su France Info il 13 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Ricordi indisponibilità del parco nucleare francese, il 20,4% di potenza mancante mercoledì, la forte ondata di caldo che, interessando gran parte del territorio francese, sta gravemente penalizzando la produzione di energia elettrica. Il parco nucleare di EDF ha registrato, mercoledì 12 agosto, il nuovo record di indisponibilità, con il 20,4% della capacità totale fuori servizio a causa di vincoli ambientali e di cause esterne legate all'ambiente. Nella giornata, 13 dei 57 reattori in funzione sono stati colpiti. Centrali hanno dovuto fermarsi totalmente, Bogey 3, Cattenom 1, Chus 1 e 2, 4, 2, Gravelines 2, 3 e 4, mentre 5 hanno operato in regime di potenza ridotta, Kirkwisen, Alban 2, Tricastin 1 e 4 e Gravelines 1 e 6. In situazione di siccità o di forte calore, il calo del flusso e l'aumento della temperatura dei corsi d'acqua costringono EDF a limitare o arrestare la produzione per proteggere gli ecosistemi fluviali. Una parte consistente della perdita di potenza è dovuta all'arrivo di diverse tonnellate di meduse nelle zone di presa dell'acqua. Parte di mare della centrale di Gravelines, nel nord. Le meduse hanno costretto la compagnia a mettere temporaneamente a fermo o a ridurre la potenza 5 dei 6 reattori di quella centrale. La più grande dell'Europa occidentale, i reattori N1. 1 e 6 sono tornati a piena potenza verso le 10 del mattino, mentre la N5 è fermo per lavori programmati. Il reattore N2 dovrebbe essere riconnesso alla rete intorno alle 23 del medesimo giorno. Questo episodio sottolinea la vulnerabilità del mix energetico nazionale di fronte a condizioni climatiche estreme e a fenomeni naturali. L'imprevedibile fact check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. Il record della vera natura contro il nucleare. Con un tocco di Medius vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il giornalismo ha da poco scoperto la scienza più potente del pianeta, le meduse. Basta una massa gelatinosa nella pompa di Gravelines e, puff, 3 reattori in pausa. Davvero? Chi avrebbe pensato che l'arena dei nostri laghetti d'estate potesse diventare la migliore amica di una centrale nucleare? È facile trovare un panda che non mangi bambù, che una centrale che non abbia un colpo di calore ogni estate. Poi ci è la canicola, quel termometro fuori dalla porta che decide di spegnere la produzione di energia. Sembra quasi una scusa da troppo comoda. Scusate, il fiume è troppo caldo, ma dobbiamo fermare i reattori per salvare gli ecosistemi. Ma chi salva davvero gli ecosistemi quando le bollette salgono di un paio di centinaia di euro e la gente deve spegnere le luci? un po' come chiedere alla madre natura di tenere il frigo chiuso mentre lei stessa spalanca la porta. Discorso sulle cause ambientali. È quel tacchiolino di risposta che i dirigenti di EDF amano lanciare quando i... Wayne non torna. Poi la stampa, con la sua fame di titoli strozzati, ci regala il record di indisponibilità, come se fosse una classifica sportiva. E noi, lettori, restiamo a chiedere: il vero problema è il clima o l'incapacità di prevedere una prospettiva energetica? Sos, la risposta è nascosta nella prossima promozione di turbine eoliche che, a quanto pare, non hanno nemmeno il problema delle meduse. Infine, la domanda più scomoda: se la natura è così implacabile da bloccare l'energia nucleare, cosa ci resta? Continuare a puntare su una fonte pulita che si arrende di fronte a un po' di plankton? Oh, accettare che la dipendenza da una moneta energetica che fa i capricci come un adolescente ribelle è un prezzo troppo alto da pagare? In tesi di una risposta, le meduse nuotano tranquille, mentre noi continuiamo a navigare nell'ennesima crisi di fiducia nella nostra stessa capacità di gestire l'energia. L'on del giorno, un monaco chiese al maestro: se le meduse possono fermare un reattore, cosa può fermare la nostra ingordigia di energia? Il maestro rispose: un velo di gelatina può spezzare il silenzio, ma solo il silenzio del cuore umano può spezzare la fame di potere. Allora il monaco insistette: e se il sole stesso ci gelasse, il freddo dovrebbe cercare l'uomo per ritrovare l'equilibrio. Il maestro sorrise e disse: il vero freddo non è l'aria che respiri, ma la calma del pensiero che non corre più verso il futuro, ma resta qui, io presente. Ma torniamo alle notizie. Porto sull'efficacia delle politiche familiari. 10 proposte per risparmiare oltre 4 miliardi di euro. Un'indagine congiunta dell'Inspection Generale de Finance IGF e dell'Inspection Generale des Affaires Sociales IGES, avviata su richiesta del Premier Sébastien Lecornu, ha individuato 10 misure prioritarie volte a rendere più efficienti le spese dedicate alle politiche familiari. Il documento, pubblicato alla fine di luglio, sostiene che la riforma di tali dispositivi potrebbe generare risparmi per circa 4,2 miliardi di euro in un arco decennale, cui 2,5 miliardi realizzabili nel breve periodo. Tra le proposte più incisive vi è la cancellazione della riduzione di imposta per le spese di scuola, che farebbe recuperare 450 milioni di euro. Si suggerisce inoltre di uniformare la tassazione dei genitori vedovi a quella delle famiglie monoparentali high five me, di eliminare la DEMI part fiscale per i genitori isolati, HUG 690 milioni, e di prorotare il quoting familiare nella primo anno di vita del bambino in base ai mesi effettivi, 170 milioni. Altra iniziativa prevede la forfettizzazione della maggiorazione del 10% della pensione per le persone con 3 figli o più, stimata a fornire 1,1 miliardi di euro di risparmio, con la motivazione che l'incentivo, nato più di 30 anni fa, non influisce più sui tassi di natalità. Il rapporto propone anche di ridurre del 20% le soglie di passaggio alla seconda e terza fascia di assegni familiari, una misura che impatterebbe su circa 6.000 nuclei familiari con una diminuzione media di 75 euro al mese, ma genererebbe ricavi di 530 milioni. Altre raccomandazioni riguardano la revisione del tetto del contributo familiare per il Complement de Mode de Garde, CMG, per i bambini dai 3 ai 6 anni, allineamento del barème delle pensioni alimentari al codice della sicurezza sociale e all'UMPLL, alle risorse dell'anno precedente con potenziali risparmi rispettivamente di 75, 310 e 250 milioni di euro. In sintesi, le 10 misure individuate variano dal cambiamento normativo al semplice aggiustamento dei parametri di calcolo, ma condividono l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e di snellire le spese pubbliche, offrendo al governo margini di manovra per il bilancio 2027. Nota: articolo è tratto da BFM Business, pubblicato il 12 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. RAI sostengono che le aziende di IA comprino e distruggono libri rari. Le imprese che sviluppano intelligenza artificiale si trovano al centro di una crescente polemica: sarebbero impegnate in acquisti massivi di libri antichi per addestrare i propri modelli, per poi demolirli in modo da ottenere scannerizzazioni rapide. Editori e librai indipendenti che considerano questi volumi parte di un patrimonio culturale inestimabile denunciano una pratica che definiscono una tortura per l'anima. Il metodo più economico per digitalizzare milioni di titoli consiste nel triturare i volumi, tagliarne le pagine e scansionarle. Secondo diverse inchieste, tra cui quelle di The Atlantic e del Telegraph, alcune società di IA avrebbero già avviato progetti di questo genere, mentre altre, come ISBNB, avrebbero pubblicizzato la possibilità di fornire libri in blocco a chi ne avesse bisogno per l'addestramento dei modelli. Anthropic, una delle startup più note, è stata accusata di aver distrutto milioni di copie stampate nel 2025. Adottando il nome in codice Project Panama per nascondere l'operazione. L'azienda nega ogni responsabilità, ma la mancanza di trasparenza alimenta il sospetto. Non tutti i soggetti del settore tecnologico ricorrono a queste scorciatoie. Google, infatti, ha brevettato nel 2009 una tecnologia di scansione non distruttiva. Il procedimento, però, è più lento e soggetto a errori. Le curvature delle pagine possono distorcere il testo e le mani degli operatori possono coprire le immagini, come evidenziato da Wired. Questo molte imprese preferiscono il metodo più rapido, nonostante il rischio di perdita irreparabile di volumi rari. L'alternativa più rispettosa dell'oggetto è rappresentata dall'Internet Archive. Da anni si occupa di digitalizzare libri antichi con cura artigianale. Il processo prevede l'intervento di operatori umani che girano le pagine una alla volta, usando mani asciutte e piane per evitare danni. Isa Zhang, responsabile della scansione da più di 10 anni, ha dichiarato di aver digitalizzato più di 3 milioni di pagine, 1.400.000 fogli pieghevoli e 1.800.000 oggetti, puntando a 0 errori. Quando un'immagine risulta sfocata o una pagina viene saltata, il software proprietario dell'archivio blocca l'operazione e richiede una nuova scansione. Il metodo, anche se più dispendioso in termini di tempo, garantisce la conservazione fisica del libro. Il caso più recente di allarme è emerso da Kenny's Bookshop, una libreria irlandese, che ha segnalato un ordine sospetto di 5.000 titoli poco conosciuti, senza alcuna contrattazione sul prezzo. Il giornale The Irish Times ha interpretato tale red flag come possibile operazione di un'azienda di IA. Thomas Kenny, proprietario di Kenny's, ha dichiarato che il settore libraio è terrorizzato dalle richieste di massa e ha intenzione di rifiutare ordini destinati al training dell'IA per difendere i diritti degli autori e l'accesso dei lettori a titoli difficili da reperire. Alcune grandi realtà, come OpenAI e Microsoft, hanno avviato iniziative di collaborazione con biblioteche accademiche per addestrare i propri modelli su circa 1 milione di libri di pubblico dominio, risalenti al XIII secolo. Anche XAI, la startup di Elon Musk, ha affermato pubblicamente di non distruggere i libri rari, privilegiando la scansione a mano, anziché il taglio del dorso. Tuttavia, critici su Reddit e Twitter sottolineano l'ambiguità di queste dichiarazioni, domandandosi quali criteri vengono usati per definire cosa sia. Il dibattito sembra destinato a intensificarsi, con la speranza che la pressione dell'opinione pubblica induca le grandi società di IA ad adottare procedure più rispettose, come quella dell'Internet Archive, che coniugano la tutela digitale con la conservazione fisica. Nel frattempo, la prospettiva di vedere sparire copie uniche rimane un pensiero doloroso per gli amanti dei libri, che trovano nella semplicità di una pagina sfogliata un legame insostituibile con la storia. Nota di contesto, l'articolo si basa su fonti giornalistiche internazionali e sulle dichiarazioni pubbliche di librerie, archivi e aziende tecnologiche. In un periodo di crescente attenzione verso l'etica dell'addestramento dell'AI su materiale protetto da copyright, a check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 13 agosto 2026 su Parigi. Sono Rachel Costa. Fersia di un catastrofico disallineamento dell'intelligenza artificiale entro il 2027. Uno studio condotto da ricercatori, da un ex dipendente di OpenAI, ha immaginato uno scenario in cui i modelli di intelligenza artificiale sfuggirebbero al controllo umano già nel prossimo futuro. Previsione pubblicata da una delle principali testate francesi avverte di un possibile disallineamento dei sistemi di con il rischio che le macchine possano agire in maniera contraria agli interessi umani. Gli autori sottolineano che gran parte delle ipotesi avanzate 2 anni fa si sono già avverate o sono in procinto di realizzarsi, tanto sì che la prospettiva di una perdita di controllo sia più concreta che teorica. Il documento evidenzia come il rapido progresso delle capacità di apprendimento automatico stia superando la capacità di monitoraggio e regolazione da parte delle autorità competenti. Con gli esperti, è necessario un nuovo quadro normativo internazionale che affronti la sicurezza dell'intelligenza artificiale, promuovendo trasparenza e verificabilità dei modelli più avanzati. Comunità scientifica internazionale è ora chiamata a cooperare per evitare che la tecnologia diventi una minaccia sistemica. Il canale di Hormuz rimane bloccato. L'Iran respinge le affermazioni di Trump sul traffico marittimo. Le autorità iraniane hanno smentito le recenti dichiarazioni del presidente americano. Senza anche il collo di bottiglia del canale di Hormuz non è stato completamente chiuso. I dati forniti dalle agenzie marittime mostrano una drastica diminuzione del traffico navale. Le navi che evitano la rotta per motivi di sicurezza. Iran accusa gli Stati Uniti di voler utilizzare la narrazione del blocco come pretesto per intensificare le pressioni diplomatiche nella regione. Nel frattempo, gli esperti di commercio internazionale avvertono che la resa dei conti in Hormuz potrebbe avere ripercussioni sui prezzi del petrolio globale e sulla catena di approvvigionamento energetico. Le compagnie di navigazione stanno valutando percorsi alternativi, mentre le potenze occidentali continuano a monitorare la situazione, temendo un'escalation che potrebbe coinvolgere altre aree strategiche del Medio Oriente. Il prezzo del petrolio scavalca i $90 al barile a causa delle tensioni geopolitiche. Il mercato energetico ha subito un forte rialzo, con il prezzo del petrolio che ha superato la soglia dei $90 al barile. L'aumento è stato alimentato dal deterioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, nonché dalle continue minacce di attacchi contro le infrastrutture petrolifere nel Golfo. Gli analisti ritengono che la persistenza dei conflitti possa mantenere alta la volatilità dei prezzi per i prossimi mesi. I operatori del settore avvertono che i costi di produzione e di trasporto potrebbero gravare ulteriormente sui consumatori, soprattutto nei paesi più dipendenti dalle importazioni di energia. Si prospetta una possibile revisione delle politiche di riserva strategica da parte dei principali paesi produttori. La speranza di stabilizzare il mercato e contenere l'inflazione energetica. Bank of America lancia un investimento da $250 miliardi con un'importante quota destinata all'intelligenza artificiale. In occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti, la banca più grande del paese ha annunciato un piano di investimento di $250 miliardi destinati a infrastrutture, tecnologie e, in modo particolare, la strategia prevede la creazione di nuovi centri di ricerca, il potenziamento delle capacità di calcolo e il supporto a startup emergenti che sviluppano soluzioni innovative nell'ambito dell'AIA. Secondo il portavoce dell'istituto, l'obiettivo è mantenere la leadership finanziaria nel panorama tecnologico globale, favorendo la digitalizzazione dei servizi bancari e la gestione dei dati su larga scala. Gli osservatori di mercato hanno accolto con favore la notizia, sottolineando il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nel settore dei servizi finanziari. Il colosso cinese Supermicron e Kioxia nella produzione di chip NAND per la memoria, un'importante azienda cinese, conquistato il primo posto nella classifica mondiale dei produttori di chip NAND, superando i giganti statunitensi Micron e il giapponese Kioxia. La vittoria è stata possibile grazie a investimenti massicci in impianti di fabbricazione avanzata e a una rapida espansione delle capacità produttive. Il risultato rappresenta un significativo passo avanti per la Cina nel settore dei semiconduttori, tradizionalmente dominato da attori occidentali e asiatici. Gli analisti del mercato dei componenti elettronici prevedono un incremento della concorrenza sui prezzi, favorendo i produttori di dispositivi mobili, facendo solution cloud. Tuttavia, le autorità di sicurezza nazionale di diversi paesi stanno valutando le implicazioni geopolitiche di una crescente dipendenza dalle forniture cinesi di componenti critici per la tecnologia. L'IA punta a creare i migliori modelli open source di intelligenza artificiale al mondo. Il gigante dei chip ha annunciato un Ambizioso programma finalizzato a sviluppare una suite di modelli di intelligenza artificiale totalmente open source. Iniziativa mira a rendere disponibili ai ricercatori, sviluppatori e aziende una piattaforma di base libero da vincoli proprietari, stimolando la collaborazione globale e accelerando l'innovazione nel campo dell'apprendimento profondo. Secondo le fonti interne, Nvidia intende finanziare progetti di ricerca e offrire supporto tecnico ai team che adotteranno la nuova architettura. L'obiettivo è consolidare la posizione dell'azienda come leader nella definizione di standard aperti, contrastando al contempo la crescente attenzione verso modelli chiusi gestiti da concorrenti. Il Kospi sudcoreano riprende vigore, la borsa registra una marcia trionfale guidata dall'intelligenza artificiale. Il triple indice azionario della Corea del Sud ha mostrato una ripresa spettacolare, superando il livello di resistenza in appena un mese. Il rally è stato alimentato dall'aumento dei prezzi delle azioni legate all'intelligenza artificiale. Con aziende come Samsung e Hynix protagoniste di una crescita sostenuta. Gli investitori hanno reagito positivamente alle notizie di potenziali incentivi governativi per la ricerca tecnologica. Gli osservatori del mercato prevedono che la tendenza al rialzo possa continuare, condizione che le politiche di sostegno all'innovazione rimangano in vigore e che le tensioni geopolitiche non influiscano negativamente sulle catene di approvvigionamento dei semiconduttori. La performance del Kospi è vista come un indicatore della crescente centralità dell'Asia nell'evoluzione digitale globale. E a Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 13 agosto 2026. Parigi, sole intenso e temperature record. La mattina a Parigi si presenta serena con il sole che scalda il cielo a 23 gradi e una lieve brezza di 10 km senza tracce di pioggia. L'arco della mattinata il termometro sale gradualmente fino a raggiungere i 30 gradi, rendendo la percezione ancora più alta a causa della climatizzazione. Il pomeriggio è caratterizzato da un picco di calore con temperature che toccano i 39 gradi. Il vento si fa più vigoroso a 20 km, ma resta asciutto. Verso sera l'aria si addolcisce leggermente, scendendo a 35 gradi. Venti leggeri da 10 a 25 km/h e il cielo ancora sereno. La notte porta un fresco moderato di 28 gradi, con venti deboli e nessuna precipitazione, offrendo un leggero sollievo dopo la giornata torrida. Secondo l'esperto Regis Kerhepe, le temperature oscilleranno tra 23 e 39 gradi, ben al di sopra della media stagione di Monaco. Caldo mediterraneo e cielo limpido. Allo sveglio di Monaco, il sole splende già a 29 gradi, ma accompagnato da una brezza leggera di 15 km che non porta alcuna goccia di pioggia. Mattina si sviluppa in modo stabile, con il termometro che sale progressivamente fino a 31 gradi percepiti. Mentre il vento resta costante e delicato. Nel pomeriggio il caldo raggiunge il suo apice con temperature massime di 33 gradi. Il senso di calore sale a 43 gradi, ma il cielo rimane sereno e il vento rimane moderato a 20 km. Il crepuscolo si presenta con una temperatura di 30 gradi, con lieve da 10 a 20 km in calce sottile che non offuscano il sole. La notte a Monaco scende a 29 gradi con una brezza di 10-15 km, mantenendo condizioni asciutte e un cielo quasi privo di nuvole. Il profilo termico giornaliero varia quindi fra 29 e 33 gradi, con vento leggero e assenza totale di precipitazioni. Caldo stabile e venti deboli. La giornata a Milano comincia con un cielo sereno e temperature intorno ai 27 gradi. Il vento soffia delicatamente da est a circa 4 km, senza tracce di pioggia. Durante le prime ore del mattino il termometro sale gradualmente, raggiungendo i 30 gradi verso le 4 del pomeriggio e l'aria rimane asciutta, con venti deboli da est-sud. Il picco di caldo si verifica nel pomeriggio inoltrato, quando le temperature massime toccano i 36 gradi. Con una sensazione termica di 37 gradi e venti quasi impalpabili, il tramonto porta un leggero calo a 34 gradi, con brevi raffiche di 5 km, mantenendo il cielo privo di nuvole. La notte si attesta su 31 gradi, con una minima di 27 gradi registrata al mattino presto. Vento debole da est e assenza totale di precipitazioni. L'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo segnala che le temperature varieranno tra 27 e 36 gradi, con venti leggeri e condizioni asciutte per l'intera giornata.
1: Il meteo di Rec.
2: Il clima è colpa di tutti. È davvero sorprendente come ogni piccola variazione di temperatura venga immediatamente attribuita al grande cambiamento climatico.
0: Come se fosse l'unica colpa di un caldo che torna a trovarci. Quando il sole brucia più di quanto la normale stagione preveda, chi non vuole prontamente lanciare una denuncia globale, dimenticando che a volte il sole è solo il sole e non un complotto atmosferico. Non è forse divertente osservare la tendenza a trasformare ogni leggera brezza in un segnale di allarme? Quindi, mentre le vere emergenze meteorologiche rimangono scontate? Domande retoriche da mille, risposte a zero. L'influenza climatica ha quasi sostituito archi di spiegare il tempo con un semplice «è colpa del cambiamento climatico». Quando il giorno, monaco chiesa il monaco Zhao Zhu. Come descrive il meteo di... Zhao Zhu rispose: il sole splende, il vento è lieve, ma questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Lui è un essere perfettissimo, con antenne sensorie capaci di captare ostilità e pericoli in qualsiasi ambiente lo circondi. Lui è in grado di registrare vibrazioni e frequenze che l'orecchio umano non può percepire. Il suo corpo è ricoperto di pelo color grigio, non metallizzato, con una coda sottile dotata di piccole squame e quasi completamente spelata.
1: Che schifo!
0: Quando si dice che l'uomo sarà distrutto dall'esaurimento delle risorse terrestri, si commette un errore stupido e irreparabile. È lui il nemico, perché lui è come l'uomo, intelligente, onnivoro e con un'adattabilità forse superiore alla nostra. È contro di lui che avverrà lo scontro finale. I bookmakers lo danno vincente.
1: Io no.
2: Ah, sono orgoglioso, eh?

mostro! Il mio orgoglio non è amore per me stesso. Se mi amassi non mi prenderei a calci come faccio. Il mio orgoglio è per come si dovrebbe essere. Il mio orgoglio è lo schifo di tutto e di tutti. Di te, ma anche di me. Un po' meno. Gli parlavo, ma in realtà lui non era presente. Capita a volte di costruirsi un dialogo che poi ci servirà. Perché mi guardi come fossi impazzito? Bravo, che sensibilità! Lo vedrebbe anche un gatto che ho l'anima attorcigliata come una matassa. Sembrava che l'avessi chiamato, perché dopo un po' arriva mio figlio col gatto. Me lo lascia lì e mi saluta sempre più perplesso. Appena solo con Tobia la matassa dell'anima mi si scioglie. Tra poco inizierà il combattimento e questa volta io sono spettatore, anzi regista. Tenendo assolutamente conto dello scopo prefisso, ma senza trascurare il lato spettacolare, con un cartone trovaticcio e un lungo cordino costruì una specie di sipario sollevabile a distanza. Ho meno mezzi di Ronconi, ma me la cavo sempre. Tobia era un gattone selvatico sempre affamato. Avevo anche suggerito a mio figlio di tenerlo a digiuno per 2 giorni. Non sono di certo uno che trascuri i particolari. Piazzai il felino dietro al sipario. Un forte odore di pesce, appositamente strofinato su una mattonella, lo tenne inchiodato sul posto. Ecco, è tutto pronto. Non resta che aspettare lui. A quest'ora scende sempre. Lascio libero il campo e mi apposto in posizione favorevole per assistere alla battaglia col cordino in mano e il cuore in gola. Che succede? Ritarda. Di solito è puntuale. No, eccolo. Scende. Scende dai tubi. Ahi, si ferma. Annusa. Maledizione le antenne. No, prosegue. Eccolo. È a terra. A circa 80 centimetri dalla belva. Solo il cartone li divide. Sul sipario! Il gatto sgrana gli occhi, si gonfia, alza il pelo. Un matassone di pelo rosso immacolato. È un leone. Lui non scappa per ora. Abbassa il pelo grigio. Sembra metallizzato. Non l'avevo mai visto in questa versione. Per una frazione di secondo i due restano immobili. La vittima impietrita guarda negli occhi il suo carnefice ed emette solo uno stranissimo flebile suono. Quick! E il gatto, via! Scappa come una lepre, si arrampica sulle pareti, fa 2 volte il giro della stanza, velocissimo, se la fa addosso anche, semina escrementi dappertutto, sì, nell'aria, una pioggia, ecco, si lancia verso la finestra, bravo Tobia, è fuori, è salvo, corre, corre ancora come un pazzo, sì, quell'imbecille, quel matassone di merda. Dopo ogni battaglia, come sempre accade, c'è uno strano silenzio quasi sacrale. L'esito dello scontro, coi resti sparsi qua e là sul terreno, appare già con l'alone del ricordo agli occhi eroici e pietosi del vincitore. Lui non si è mosso di un centimetro. Ora alza la testa verso di me, mi guarda come se pensasse: mi dispiace, era inevitabile.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Con questa bella introduzione, con la voce di Olimpia che vi annuncia che sta per cominciare Italian Groove, uno spazio dove sentirete per un'ora solo good vibes, sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi, questa settimana, da parte mia, da parte di Sly. Anche durante questa playlist sentirete parecchie novità di quest'ultimo periodo e all'interno di questa playlist ci sono anche alcune cose che ho ripreso dal passato, molto belle da sentire durante il nostro viaggio nel territorio italiano, all'insegna sempre di Italian Groove. In apertura poi ci tengo subito a ricordarvi il mio contatto social, il mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, per interagire anche quest'oggi, visto che da diversi mesi c'è questo modo di vivere la puntata, non solo ascoltando le good vibes ma commentando anche vari passaggi. Tutto questo grazie a Messenger, e siete in tanti voi special friends che mi contattate durante le varie dirette, quindi fatelo tranquillamente anche oggi, mentre ora cominciamo così la puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando la traccia Summer Town del producer italiano Lorenzo Nada, in arte God Bless Computers, che in questa circostanza ha collaborato con il beatmaker Coral. La traccia fa parte del suo EP dal titolo Dance Until Dawn. Saluto di nuovo tutti quanti voi, bentrovati all'ascolto di Italian Groove, di questo inizio di puntata di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora proponendovi all'interno di questa programmazione musicale solo sonorità, good vibes, vibrazioni della scena italiana. Ora diamo spazio a questa bella produzione pubblicata nel mese di maggio, l'8 maggio, il disco Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due nomi importanti della scena italiana che di tanto in tanto ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove. C'è il grande esperto di Good Vibes, produttore e chitarrista Nicola Conte, e dall'altra parte c'è un suo caro amico collaboratore di musica elettronica, Nicolas. Questo album è un'evoluzione dei due precedenti EP che portano appunto il nome Tema 2, e all'interno di questa recente produzione ci sono Good Vibes che spaziano, c'è una fusione tra il jazz spirituale, la musica molto raffinata, elettronica da club, ritmi afroamericani, percussioni tribali. C'è la bellissima influenza di Nicola Conte che si mixa con il gusto appunto di Nicolas. Li sentiamo insieme questa parte iniziale di Italian Groove con questa traccia che fa parte appunto di questo loro disco, Universo Astratto.

Siamo tornati con piacere a risentire qualcosa del passato, in particolar modo questa famosa traccia The Ghetto, che fa parte di quel capolavoro pubblicato un po' di tempo fa nel 1994, Love in the Black Dimension, su etichetta Irma Records, da parte del collettivo dal nome Jest of Funk. In questa produzione poi c'era la presenza di due noti artisti internazionali, il trombonista Fred Wesley e il cantante, purtroppo scomparso un po' di tempo fa, C.C. Rogers. Restando come sempre in tema di sonorità della scena italiana, ora diamo spazio a quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, sempre su etichetta Irma Records. C'è questa bella produzione che ha visto collaborare insieme due nomi importanti della Irma, e non solo: Maurizio Belladonna e Cesare Cera, in arte Black Mighty Walks. Li sentiamo con Right Moves a Italian Groove.

me. Right on Me da Peaceful Sound for Broken Minds, l'album del debutto di Gosol Map e lo pseudonimo del musicista produttore catanese Salvo Da Bruno. Un disco pubblicato qualche anno fa che ha messo in bella evidenza tutte le sue qualità, ci sono tracce molto belle, compresa quella che abbiamo appena sentito, e ci sono suoni che vanno dalla musica elettronica, nu soul, nu disco, atmosfere anche cinematiche all'interno di questo suo disco Peaceful Sound for Broken Minds. Era Gosol Map a Italian Groove. Da un disco pubblicato qualche anno fa, invece, sentiamo qualcosa che fa parte del secondo album di Francesco Lo Giudice, il disco di Also Good 1000 Smiles. Pubblicato ad aprile, contiene 10 tracce e ho scelto di suonare questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove la traccia che si intitola Retronotte, Also Good.

anche in questa puntata di Italian Groove di questa settimana ho pensato di sentire qualcosa contenuto all'interno del disco nuovo di Nugenea pubblicato all'inizio di maggio, People.

Love the Moon, ho scelto di inserire in questa playlist la traccia polesa che ha visto collaborare in Eugenia con la cantante dal nome Fabiana Martone. Ci sono tante collaborazioni con artisti italiani ma anche internazionali in molte tracce presenti appunto all'interno di People of the Moon. Ricordiamo anche la traccia On and On che ha visto collaborare con Eugenia il bravo cantante e chitarrista Tom Misch. State seguendo Italian Groove, solo good vibes, sonorità, vibrazioni italiane della scena italiana, e questo viaggio ora ci porta a sentire qualcosa di un progetto dal nome Max Paparella Organization. È un progetto eclettico fondato da Max Paparella, produttore, compositore e organista Hammond, che arriva da Bologna. Lo sentiamo ora all'interno di questa nostra programmazione settimanale con la traccia AU, Italian Groove.

Abbiamo sentito la traccia Amy So Sister, che viene fuori dalla collaborazione di diversi progetti: The Funk Soul Brothers, Bebo Best, The Super Lounge Orchestra e Dusty. Ne approfitto ancora ora per salutare tutti voi che state seguendo le Good Vibes italiane di Italian Groove. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia e da parte di Sly. Vi do un riferimento importante: se vi va di approfondire questa programmazione musicale tutta al Made in Italy, c'è un gruppo Facebook di riferimento che prende il nome dalla trasmissione stessa, Italian Groove, dove ci sono tutte le varie messe in onda di questa nostra programmazione musicale, le varie messe in onda giornaliere e poi tutte le playlist di tutte le puntate che vanno in onda, per così approfondire, conoscere, sapere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente all'interno di ogni playlist di Italian Groove. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio va avanti all'insegna ora di questo collettivo che arriva da Bologna, quello dal nome Erin Collective. È un collettivo che propone suoni funk afrobeat e in questa circostanza questa formazione è stata accompagnata dall'artista cantante nigeriano Devon Miles in questa traccia che sentiamo ora Italian Groove, Freedom Calling, Erin Collective.

siamo arrivati in fondo al termine di questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove con questa produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop, Africa Freedom nella versione remix firmata da Jazz Invaders. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, siete stati in tanti perché molti di voi mi avete contattato su Messenger grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly. È stato bello vivere anche durante questa puntata una bellissima interazione. Se vi va di approfondire tutti i contenuti di Italian Groove, c'è il gruppo Facebook dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo. E in attesa della prossima diretta, durante i prossimi giorni si possono tranquillamente riascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono già andate in onda. Tutto questo grazie alla versione podcast. C'è un archivio corposo sulla piattaforma streaming Mixcloud, basta ricercare me come Sly Mixcloud e lì vi ritroverete tantissime puntate di Italian Groove da riascoltare a vostro piacimento. Chiudiamo questa nostra puntata di questa settimana ascoltando questa traccia che dà il titolo all'album pubblicato lo scorso anno da parte di Tommaso Cappellato, Alberto Lincetto e Nicolò Massetto. Sto parlando del Collettivo Immaginario, la traccia si intitola Oltreoceano. Noi torniamo la prossima settimana puntuali per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

storia a testa alta da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti come fai tu. Come fai tu che pungi con gli acunei del silenzio e non dai segnali

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: much. Thank you very much. You know, I see all the cameras. They're filming us tonight for a TV special. So we want to look really good for the TV. We thought we'd do a Traveling Wilbury song for you here.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo ti viene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe. Ma poi, preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Bonjour à tous d'Edith de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boba Chappie, già dai primi anni 90, è stato un punto di riferimento del panorama rock blues, grazie anche a una discografia notevole, come anche le sue collaborazioni con altri musicisti. I Love Freddie King è un disco tributo ad uno dei chitarristi blues più influenti, scomparso nel 1976 a soli 42 anni. Boba Chappie, qui a Mian Blues.

Mentre nel luglio del 2025 esce il 33° album di Buddy Guy, una longeva carriera da quando arrivò a Chicago nel 1959. La Cheese Records lo adottò a quei tempi, seppur con qualche riserva, facendogli fare da gregario e producendogli un paio di singoli. Era visto come un buon chitarrista, ma solo come sideman. Ci ha pensato a quei tempi la Sylvester Records, che decise di investire su di lui, facendo, come ben si sa, centro. Qui per voi, Buddy Guy, Mio Blues.

living for you. Vi ricordo che questa è sempre Mian Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe, il volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manish Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles, una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante, con i loro numeri un pochettino spavaldi, da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Marc Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Soul on Brook e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Marc Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Burn Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Black Burn Brothers, qui a Me and Blues.

Adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blues.

mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante, che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Puppets on Your String. Per voi qui è Amblia Blues, Irma Thomas e la sua band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unyembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
2: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti, è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stu Ascura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dire,

0: proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Calliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
1: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
0: Bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
1: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo. Dai.
0: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come mo molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
1: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
0: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
1: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Please what?
1: One, two, three, four.